dare io. Guardate. Salve, di Rosita. Donna. I'm going to go to the hospital.